bella cosa che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato,

ringraziando il cielo, posso dire andata bene, e quella valigia non me la ricordo più.

c'era più, non c'era più la musica, giusto finisse qui. Che senso ha questo dannarsi l'anima, giusto da vecchio film?

non so nemmeno dove sei, né da quanto non ti vedo, mi meraviglio come mai.

un'altra estate già come torna, un'altra volta già settembre, e le persone in tutto questo viaggio

Deve essere quasi crudo lo spaghetto, col pecorino e il pepe quanto basta, e l'acqua di cottura della pasta. Poi tutta una questione di mestiere, ci sta chi dice che si chiama amore, quel modo da girarla 30 al piatto.

quando sei partita sto da solo, non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

per sapere di te. Non ti sento da tempo, in questi anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

vita della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, fa scordare le parole, confondono il pensiero. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. A volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto, anzi ci sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

la via, lui bussa alla porta e entra in fretta dentro al cuore della notte. Fuori che importa che ora è, c'è un buco nel tempo quando una carezza lo fa vivere due volte. A volte si cambia lo scenario per acquistare un pezzo di inutilità, dimenticando il tempo che non tornerà. L'aveva conosciuta quando il treno parte e ci si sente liberi di impomatarsi il cuore, di liberare uno sguardo forte.

sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora tra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. Una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vederla. Se stai aspettando che torni. E in quel momento resto qui solo a rimpiangere

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: Tonight, tonight.
3: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Sheriff, net mei testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
7: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti se ledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prescivita andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte, sempre.
9: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Montecanate.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buona mattinata. Voi che amate il caldo, non preoccupatevi che tornerà il caldo. Adesso si sta bene, diciamo la verità, per temperature accettabili, non quelle dei giorni scorsi. Abbiamo un saluto particolare a tutti, tutti voi che mi state seguendo, a tutti voi che colloquierete in diretta. Tanto bello parlare con voi in diretta, ma è tanto difficile. No, io adesso me lo chiedo, non dico dare risposte perché dopo più tempo, ma è tanto difficile fare come abbiamo sempre fatto da quando hanno inventato il telefono, parlare e rispondere a uno che ti parla al telefono. Io ormai è diventata un po' una cattiva abitudine quella di anche di messaggiare. Ma perché c'è una che mi assilla e io non gli rispondo, no? Vittorio, devo chiederti una cosa, Vittorio, e io non gli rispondo, mi messaggia, basta, sa i miei numeri di telefono, chiamami, no? Mi chiami e io ti rispondo, parliamo, ma insomma non mi piacciono i complicati e le cose complicate. Io sono per semplificare le cose, parlare in diretta. Ormai è la mania, è proprio la mania di scrivere, anzi chi è capace di scrivere, perché molti non sono capaci di scrivere, addirittura vanno a pupazzetti, ormai il mondo è demenziale, lo diciamo. È diventato un mondo demenziale completamente. Adesso parliamo del gioco, perciò ho la valla spacca. Prendete in mano il telefono, mi ascoltate al telefono e avrete modo di rispondere al telefono, e se chi lo vuol fare, perché ho tanta musica a disposizione per intramezzare nei momenti vuoti. Ma è una cosa molto importante, vedo una spia, vorrei condizionale rigorosamente di rigore. Vorrei sentire se è l'Anna che mi dà un'altra risposta per... no, lo facciamo dopo. Lo facciamo alle 9 quando c'è un voto. Adesso vado immediatamente per Salso Maggiore. Erika, Stella, ascolta, so che ti ho creato un problema, però cerca di risolvermelo in più breve tempo possibile, perché ho già un altro problema, no? Ho già un altro indovinello, un'altra domanda da fare a voi salsesi, dopo che mi avrete risposto dove è stato. Centro non potrebbe più essere fatto. Adesso nel cuore di Salso c'era il primo centro edile dove hanno costruito con quel materiale tutte le case storiche di Salso. Perciò è Enrica Strano, che bravissima, non abbia ancora indovinato. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, non parliamone perché d'orecchio non l'avete proprio nel modo più assoluto. Sentiamo qual è il disco quiz, eccolo quiz.
è bello molto, eh. Questo brano è bello, bello, bello, bello. Vedo l'ora, come lo indovinate, di dedicarlo a Pietro di Torino, buon gustaio musicale. Allora ricordo a tutti voi che abbiamo anche il rumore, quello che piace tantissimo all'Anna. Sentilo, Anna.

È scandito benissimo, registrato benissimo, non è amplificato, non è minimizzato nell'ascolto,

30 punti e 3 premi. A voi cercare di fregarmi. Fregarmi nel senso buono della parola, non disonestamente, riuscendo a capire quali sono i quiz. È molto importante, è più che altro per l'Anna molto importante con tutti gli aiuti che ho dato arrivare facilmente, velocemente, perché se mi dite il colore è rosso. Io vi dico qual era la camicia, di quello colore era la camicia di Garibaldi, voi mi dite nera, non avete capito allora, niente, della storia. Vado con il primo notiziario.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare.

vi apparirà come per magia. È la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione. Ricordiamolo, grande musica. Insomma, a dirla in breve, Radio Montecanate, la radio per tutta la famiglia. Tutta la famiglia per Radio Montecanate. Ed abbiamo Calicantus che oggi, come ben sapete, è aperto tutto il giorno, ma attenzione, domani e tutto il periodo estivo è chiuso la domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio Calicantus, perciò approfittatene oggi, piante, fiori, qualsiasi cosa che potete chiedere a un negozio attrezzato di fiori, lì assolverà ad ogni esigenza. Ricordiamo che, come sempre, Calicantus è anche addetta al nostro bellissimo pensierino del giorno. Quando non ti aspetti niente da nessuno, vivi veramente molto meglio.

0: abbiamo una notizia, proprio una notizia che, posso dirlo, l'amaro in bocca, l'amaro, perché ne fanno le spese sempre anche le persone oneste, coloro che vengono veramente ad aiutare in Italia. Uno straniero, non passi lo straniero. Siamo a Cremona, Cremona, Diletta, sai niente tu? È massacrato con una roncola sul lungo Po Europa. È uno straniero irregolare, perciò possibile che non riescano a sapere quali sono i delinquenti e a nuoto, calci nel culo, rimandarli al suo paese. Non li vogliono, benissimo, siano i pescicani che fanno il loro lavoro, perciò ben vengano le persone oneste e corrette, ma no delinquenti, no criminali di quella specie. Ed abbiamo il lungo addio per Lalla Toia, Khomeini, ricordiamolo, questo pensate che sono circa 20 milioni di persone che sono andate in pellegrinaggio per vedere la salma del Khomeini che è stata massacrata da Trump con il suo blitz non autorizzato. 20 milioni di persone durante questo funerale che durerà fino al 9 luglio, che si conclude a Masada, sua città natale, che è una città sacra. Pensate che l'omaggio di oltre 100 paesi, fra i quali la Cina, l'India, non guardiamo la Russia perché in Russia c'è un criminale di guerra che io detesto, come penso molti di voi persone oneste. Nessuna delegazione però occidentale, questo fa notare quale sia il divario tra l'Oriente e l'Occidente. Basta un non nulla per fare scattare il tutto. Ed era, pensate, io lo dico apertamente, era un papa che insomma mi sembrava mollino, un papa un po' insignificante. No, è un grande papa. Sto parlando non di Papa Coniglio, come l'ha giudicato all'inizio Maurizio Cozza, ma un papa veramente leone. Pensate che affronta a viso aperto Trump, gli dice in faccia, gli spartella in faccia: guarda, caro Trump, che l'America è fatta di migranti. Se non ci fossero stati i migranti, l'America non esisterebbe. L'America è plasmata dai migranti, e sono parole che il Papa ha detto al capoccione americano Trump. Mentre invece passiamo al caldo, passiamo alle cose funeste. Dall'inizio dell'estate 10 bambini, parlo solo di Parma, hanno rischiato di annegare, piccoli curati nella pediatria dell'ospedale maggiore di Parma. In 10 hanno rischiato di morire. Attenzione, tuffi per di, congestioni e quant'altro. Insomma, c'è da stare attenti, divario enorme tra il caldo esterno e il freddo molto spesso dall'acqua sono complici di questi incidenti. È una cosa che tutti gli esperti dicono, ma qualche scellerato non fa finta di non sentirlo. State in casa, state in casa, chiusi se è possibile, dalle 11 alle 17 e bere molto. Come affrontare le ondate di calore per i più piccoli? Tenerli in casa, i più anziani, i fragili, dalle 11 alle 17 vanno ed bere molta acqua. Bere, ma non è che abbia inventato io nulla di nuovo, sto leggendo quello che ho già letto tante volte. Intanto il pronto soccorso di Parma preso nel caos, ricordiamo anche quest'anno, verranno a mancare 135 posti letto. Pazienti in lista d'attesa interminabili, cresce la rabbia delle famiglie perché i pagliaccioni della politica che promettono mari e monti, poi si vedono davanti situazioni che non riescono neanche minimamente a risolvere, e qui ne è la conseguenza sempre i più furbi. Quelli che arricchiscono anche con la sanità, che ripeto ne saltano fuori, mentre invece abbiamo un'altra cosa, l'ha detto il questore di Parma, in 6 mesi allontanati 46 stranieri pericolosi, ma signor questore, saranno veramente al sicuro al loro paese o dal loro paese dove sono venuti accettati? Non lo credo, ma comunque ripeto, tanti anche i ladri, teniamolo sempre bene in mente, tanti i ladri nei super, le ladre più che ladri, ladre nei supermercati che rubano sugli autobus, sui treni, rubano quelli. Se fossero al loro paese Islam, gli taglierebbero le mani. Qui non arriviamo a tanto, ma qualche calcione ben assestato nel culo ci andrebbe dato. Nell'ultima settimana i nostri carabinieri hanno identificato 5.272 persone e, lo ripeto, mandati a casa loro, per modo di dire, perché saranno già tornati, 46 stranieri pericolosi. Ed abbiamo invece via Cavour procede spedito il rifacimento dei sottoservizi per i lavori, ricordiamo, prioritari di riqualificazione, mentre invece un appello di Andos, le famose donne operate al seno, meravigliose, servono autisti per il trasporto, perciò come Silvana ha scritto sulla Gazzetta, se qualcuno ha del tempo libero lo faccia. È una iniziativa, quello di dare una mano non alla politica, tutti vogliono entrare in politica perché lì c'è da magnà e da be, ma facciamolo senza nessuna remora di guadagni, quello della salute. Ed abbiamo Pediatre Unite, parla la coordinatrice, la dottoressa Paola Battilocchi. È un servizio a Salso che funziona fortunatamente. Mentre invece la pubblica assistenza di Salso, la guardia medica, ora sarà gestita direttamente dall'ASL. Qui abbiamo una bella notizia. Qual è il come sono, pardon, non qual è, come sono i nati oggi? I nati in questo 4 del mese di luglio. Allora, intanto è Santa Elisabetta del Portogallo, San Procopio e San Pier Giorgio Frassati. Perciò questi i nati oggi, queste le persone che si avvicendano nella nascita. I nati oggi sono molto orgogliosi delle loro tradizioni, nutrono una grande stima per loro nel nucleo familiare, sono persone che vivono alla grande, amano lavorare in gruppo, condividere con gli altri le soddisfazioni e le analisi del successo, mirato ottenere in modo anche, se è possibile, il comando, poiché sono portati ad assumere le proprie responsabilità. Spesso amano impegnarsi in politica e sarà proprio in questo campo che troveranno maggior successo e riconoscimenti intrapresi nella lotta per le loro idee. Sanno, come sempre, fungere nei sentimenti e nei pensieri altrui e danno sempre un valido aiuto a chi ne ha bisogno, mostrando il loro lato migliore, più umano, nelle cose più versatili e nelle situazioni che coinvolgono di più gli altri. I pregi è fedele e fiero, i difetti è egocentrico e molto, molto fissato. Come sarà il tempo oggi? Avremo un sabato di cielo velato, poco nuvoloso, dice qui. Qui non vedo una nuvola. Comunque, con addensamenti maggiori pomeridiani sui rilievi, zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto, un buon fine settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310.
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
6: Abbiamo aspettate a chiamare. Un attimo che devo fare il mio sproloquio. un attimo. Allora, intanto ascoltiamo la telefonata.
7: Vittorio, secondo me è la chiusura, l'apertura del computer, il rumore.
6: Cos'è?
7: Speriamo di averci preso, ciao.
6: Non mi ha capito del computer, cos'è? Scusatemi, se il computer... Anna, scusami.
8: No, new message. All message. Play back.
7: Vittorio, secondo me è la chiusura, l'apertura del computer, il rumore.
6: Avete capito che cos'è la chiusura del computer? Allora, blocchiamo le stelline un attimo. Blocchiamo. Cos'è il computer, quel rumore lì? Pensate se fa quel rumore. Non capisco cos'è la chiusura.
8: No, new message. All message. Play back.
7: Vittorio, secondo me è la chiusura, l'apertura del computer.
6: Non mi è capito, poco male. Allora, dedichiamoci comunque, qual è la categoria di persone tutti i giorni? Continuano a accendere e chiudere la chiusura del computer. Pensate se facesse questo, forse, ecco, l'Anna non ha mai visto un computer. Sarà perché qui ce ne sono 10, però quel rumore qui a aprirlo e chiuderlo io non l'ho mai sentito, Annetta, non mai sentito un rumore che chiudere e accendere un computer. Sentite? Che fantasia, l'Anna non ha mai visto purtroppo un computer, mai visto, peggio ancora mai sentito il rumore che non fa assolutamente un computer, rumore che non fa, il bello quello. Bene, adesso ho ancora le linee bloccate per il gioco o la valla spacca. Prima, Roberto, un numero dall'1 al 10, poi a vostra scelta chiedo scusa, ho bisogno di un attimo, non ho battezzato la pubblicità, chiedo scusa, umilmente non ho battezzato la caccia alla pubblicità con Baroni, Vocfession, La Fattoria, La Baita, Pilogen e Nova Confezioni, e poi il primo sulla ruota di Milano questa sera, Vocfession, La Baita, Pilogen, Calicantus, Piante e Fiori, Baroni e Nova Confezioni. Allora, chiedo scusa umilmente, battezzo la pubblicità.

Bene, bene, sblocco le due linee telefoniche. Ho battezzato la pubblicità, sentirete il tir intera in sottofondo. Adesso, se volete, potete chiamare, se no ho sempre la musica dalla mia parte e cerco sempre di mettere brani logicamente che piacciono al sottoscritto.

0: Ecco qui, ecco, no, dicevo non voglio, non vorrei bianchi, ma addirittura abbiamo due. Dimmi Roby.
1: Roby, 38.
0: 38 per Roberto. Ciao Roby, com'è lì il tempo? 38, il numero 10, il 38, perciò Roberto Boerio, facciamo il 10, Roby, il mitico Roby, 38, non ditelo più e curate anche la pubblicità, perché lo ripeto, se dite in due la stessa pubblicità vince il primo, l'ho sempre detto, perciò cercate di essere attenti. Pronto? Scusi, è la diletta Feraboli? Ho un pacco per lei.
2: Va bene.
0: Un pacco.
2: Va bene, che sia pieno di soldi, eh? Un pacco, perché sennò non mi serve.
0: No, per quello ti ha mandato una valigetta piena di euro. La taglia come la vuoi, da 100 euro o da 50?
2: È come sono, basta che ce ne siano.
0: Va bene.
2: Allora, dai là, 8,
0: sì?
2: Vogue Fashion, e un ringraziamento grossissimo alla Nanda, e poi facciamo il 48.
0: 48, asino che poi è cotto. Sì, ascolta, so che tu sei bravissima in geografia. In geografia, no, in geografia non ti batte nessuno in geografia. Sai dirmi in quale regione c'è la provincia di Perugia?
2: È l'Umbria.
0: Brava Diletta, brava, mamma mia, le perfurbe ma le mie cuion, dice in dialetto, le perfurbe ma cuion le mie, bravissimo, era facile, Diletta, di la verità era facile, qualcuno dirà addirittura che è accondiscendente, sai cosa vuol dire accondiscendente? Allora, un bel CD, grandi orchestre per la nostra Diletta. Pronto?
3: Pronto?
0: Siamo in linea, Silvana.
3: Eccomi. Allora, mi dai l'1, poi Baroni e 84.
0: Baroni e 84. Oh, eccolo qua. Per Silvana abbiamo. Ecco qui. Muovo un attimino. Silvana, ascolta, sai dirmi, tu so che sei una capitano di lungo corso anche in marina. Come si chiama quello strumento che è sulle navi, su tutte le navi, non sulle macchine, sulle biciclette in particolar modo, che serve a determinare la posizione in cui è la nave? Non è facile.
3: Cos'è, il periscopio?
0: No, quello è sottomarino.
3: Ah, sì, è vero, ce l'ha sottomarino.
0: No, è il sestante. Lo chiamano sì. No, io non lo sapevo. No, non lo sapevo mica neanch'io. No, il periscopio sapevo benissimo che è l'oggetto che serve a far vedere al sottomarino quello che c'è in superficie, periscopio. È il sestante, che adesso sono tutti elettronici, una volta erano manuali, serve a fare sapere a chi diciamo guida la nave, la posizione giusta cui è la nave. Non era facile, l'ho detto subito che non era facile, ed era abbinato ad una bottiglia di liquore offerta dalla baita, che vi aspetta anche oggi. La baita, e vado immediatamente con altre due telefonate, ne posso prendere solo una però, Eccola qua, la numero uno.
4: Pronto?
0: Ecco, Nella.
4: Sono io in diretta.
0: Sei in diretta, Nella, sì, sei in diretta.
4: Il più basso, la baita, il 37.
0: Allora, Nella, il 2, baita, 37 per la Nella. Nella... È una domanda di una stupidità enorme, che tu dovresti però saperlo. Sai dirmi come si chiamano quelle patate che si cucinano con la buccia?
4: Ma se che, anche se mi piace un po' far da maniera, di mie che mi sappia, però con la buccia le parole... Per dire come si chiama, non lo so.
0: Io qui ho, non lo sapevo neanche io, le patate in camicia.
4: Ah, ecco.
0: Si chiamano... Sì, no.
4: Di giù,
0: Nelle, è so mia, è serve mia a me, leggo... non sono più furbo di te. Le patate in camicia... sono cucinate con la buccia, si chiama, letto e divulgato, contestabile finché volete, perché sono sempre pronto alle precisazioni ben assestate, non quelle stupide, perché le contestazioni stupide a me non piacciono molto. Di Andumie, una canzone che ci sarebbe botta, andiamo con un capolavoro. Quando è cul furbon e Trump l'ha vista Versailles, e deve l'ora d'andare a sena maniera nella reggia di Versailles. Uno dei posti, beh, finché la bombarda mia, perché prima o poi le boat bombardere, capace, voleva il pranzo, vedeva l'ora di andare a fare il pranzo, perché Macron è un presidente che io adoro, lo dico senza remore, è un presidente che io ha voluto incantarlo, quel villanone, ed l'ha fatto mangiare nella reggia di Versailles, è lui che è un re. Allora andiamo, gli hanno fatto anche canzoni, questo The Palace of Versailles, logicamente Al Stewart, 1978.

Mefiol la chouna in conservatoire. Et là, c'est bref. Non, il gamme est vert. Mefiol la chouna in conservatoire. Hein. E continuava a suonare in conservatorio, chissà come ne diventa breve. No, no, i gammai verdi.

Allora, guardiamo se c'è la telefonata che ha logicamente fatto intanto che andava il brano, certo è, non interrompevo questo capolavoro. Guardiamo un attimo, se no dopo mettiamo la pubblicità. E adesso potete, se volete, telefonare per partecipare al gioco. Ma poco conta, l'unica finora Diletta Mito che ha saputo che Cremona è in Umbria, lei la geografia è bravissima. -5 4 3 2 1. Vado con la pubblicità. Non ho infilzato il pistolino là dentro, non ho messo la chiavetta USB. Sapete che ho registrato tutto, ma ci vuole un secondo. Pensa.

0: già infilzato dentro, senza fare rumore, senza quel accendere e spegnere un computer. Pensate se fa quel rumore. Sentiamo qual è la pubblicità battezzata. Un attimo che arriva, deve andare in circuito, deve selezionare, eccolo qui, sembra di sì. Di oggi che è sabato 4 luglio, prima parte, la pubblicità battezzata Immobiliare Salsese. Immobiliare Salsese del grande amico Alessandro Cavalli. È veramente persona corretta, onesta, garbata, meraviglioso. È pubblicità.
1: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: del gioco o la va o la spacca. E allora, come sempre, nei miei spazi di chiacchiere che faccio, e potrei evitare di farle, potete intervenire con la vostra chiamata, se volete, poi vi metto in diretta, poi mi ascoltate nella cornetta telefonica perché vi parlo al telefono direttamente, come facevano tutti una volta, si parlava al telefono, si rispondeva al telefono, è vero, adesso sembra che sia cambiato un po' tutto, ripeto, si alternano le telefonate, se ci sono, con tanta buona musica. L'abbiamo sentito il Palazzo di Versailles, abbiamo sentito Al Stewart, perciò proviamo a mettere un'altra canzone, rispolveriamo un attimino i grandi successi presentati al Free Show a Salso, no? Prima abbiamo la telefonata, la prendiamo. Eccoci qua. Pronto? Eccoci
1: qua. Buongiorno, Vittorio, sono Graziella.
0: Graziella, dimmi.
1: Allora, io voglio il 4 e poi la baita e 66 il lotto. Allora, non
0: sento
1: niente.
0: No, Graziella, perché non parlo, non senti niente. Io sento benissimo.
1: No, io non sentivo niente di umore, perché aspetto la radio, perché altrimenti mi confonde. E allora adesso...
0: Cosa ho detto? Sì, Graziella, ho sentito tutto.
1: Allora,
0: il 4, 66 e la baita, giusto?
1: Bene.
0: Perfetto.
1: Bene.
0: No, io ho sentito tutto normalmente,
1: bene.
0: Tranquillissima.
1: Perché stavo praticando per quello?
0: Non preoccuparti. Che è tutto regolare, hai fatto tutte le cose per molto bene. Anzi, salutami quel mito di...
1: Ha letto quel mito di Gioele?
0: Gioele,
1: che... Ha letto, perché è venuto dalla nonna ieri sera.
0: Ah!
1: È venuto da me dalla nonna.
0: È un grande... Graziella, è una domanda... Meno male che ti è toccata a te, che ami la storia. Ti piace la storia?
1: Abbastanza.
0: Ecco, allora...
1: Però
0: sai...
1: con te non ci becco mai. E te dici sempre, io non lo so. Meno male lo sai questa, Vittorio.
0: No, io questa la so. Io,
1: allora lo sai? Allora non la so io. Aiuto.
0: Ascolta, sai dirmi a chi apparteneva la grande armata?
1: No, la grande armata, no. Non lo so.
0: Napoleone, e aveva la grande armata, grazie, che voleva conquistare la Russia, ma è rimasto in culé. Si dice un po' come fanno tutti gli spacconi, grande condottiero, grande stratega, ma aveva preso un pesce molto più grande delle sue possibilità. Allora, Giovanna della Stenotaferro, la grande armata che ha invaso la Russia, chi non lo sapesse, è stata da lì, come... La

Emanuele e a Graziella questo Je t'aime, non Je t'aime, la margherita sfogliata da Alex Damiani. T'amo, non t'amo, t'amo, non t'amo.

sentiamo, è bello, Alex Damiani, che è stato ai nostri Free Show a Salso. Ricordiamo i più grandi spettacoli musicali mai portati a Salso, imbattuti, con il dottor Giorgio Morini, con Sony Radio Montecanate.

grande free show, migliaia, migliaia, migliaia di persone per quegli spettacoli irripetibili nel modo più assoluto, che coinvolgevano all'epoca, anni 82, 83, 84, 85, i più grandi cantanti del momento portati a Salso. Ed abbiamo un'altra, io chiacchierò per darvi la possibilità di entrare in contatto, se volete, per il gioco o la bolla spacca. Andiamo con un brano che anche Paolo Mengoli era con noi nei free show. Paolo Mengoli con Chi vedete, molto molto bello.

Quanto è bel ricordo i più grandi spettacoli musicali, di salso musicali, veramente equivalenti alla Miss Italia, la nostra Miss Italia, al premio al grande amico Enzo Merigliani, amico, al grande amico Daniele Piombi, il suo premio regia televisiva, il Free Show è stato lo spettacolo analogo, equivalente a quei grandi momenti di salso. Ripeto, Miss Italia, premio regia e Free Show, i grandi spettacoli, più grandi spettacoli portati a salso. Ed andiamo con sempre al Free Show, questo fatemi vedere che l'avevo in... eccolo qui, Augusto Martelli e Vanna Brosio, sentite questo Colpa di un disco.

le canzoni presentate ai Free Show di Salso Maggiore, ed abbiamo anche l'ultimo brano in programma di quella serie di tante canzoni belle portate nella nostra Salso Maggiore. Chi non ricorda Giampiero Artigiani, Acqua Alta, Acqua Alta in piazza a San Marco. Adesso ci ha messo le chiuse, le chiuse, ed non dovrebbe più esserci. Acqua.

0: Giampiero Artegiani. Sentiamo qual è la pubblicità che non ha indovinato logicamente la nostra non ha indovinato la nostra Graziella di Fidenza. Sentiamola, Graziella, questa è la pubblicità battezzata.
1: Grazie alla pubblicità di oggi, che è sabato 4 luglio, seconda parte, la pubblicità battezzata
0: Ford di Feci Alfredo. Ford di Feci Alfredo. Nulla succede. Voi lo vorrete, di nuovo ci sentiamo alle 12.40. Auguro a tutti voi un buon sabato, un ringraziamento per il cortese ascolto. Perciò andiamo immediatamente con la pubblicità.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.
4: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Vuoi Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
9: Unieuro, batte forte.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Giorno non male, potete farne un uso più che concreto. Toro. Gli aspetti più favorevoli riguardano i nati dal 9 al 20 maggio. Il giorno ha l'aria di possedere la bacchetta magica. Gemelli. Con valori Cancro non cercate di far pagare agli altri tutto in un colpo il torto che pensate vi abbiano fatto. Cancro. La luna, nel segno della bilancia, mette qualche bastone tra le ruote. Piccole cose, si intende. È l'umore ad essere poco costante. Basta un minimo alito di vento che vi richiudete in voi stessi umiliati e offesi. Leone. Con valori Toro è il momento, non solo il giorno, di dare scacco alle avversità, rimuovere qualche ostacolo e potete trovare in voi stessi, oltre che nell'ambiente che vi circonda, i modi e i mezzi per farlo con rapidità. Vergine. Si può agire con presenza di spirito, mai a corto di argomentazioni, di risorse pratiche ed intellettuali, fornite in parte dall'esperienza e in parte dall'intuito. Bilancia. Il giorno è dedicato ai nati a settembre che non hanno molte difficoltà ad agire con attenzione, senso della convenienza, precisione e stile, suscitando contemporaneamente interesse, simpatia. Scorpione. Chi ha valori Toro trova il modo o la maniera di scomperarsi la strada dalle ombre e dagli ostacoli. Dateci dentro in questi giorni, si tratta di portarsi in vantaggio. Sagittario. Il segno in generale può contare su giorni che permettono alla parte migliore di emergere in tutta chiarezza, riuscendo a scrollarsi di dosso eventuali etichette poco confortanti. Capricorno. Tanti ostacoli, difficoltà e incomprensioni possono essere superati senza che ne resti traccia. Metteteci il massimo della buona volontà personale. Avete da guadagnarci. Non vi verranno poi rimproverati i vostri torti. Acquario. Se siete giovani e avete l'ascendente Ariete, non lasciatevi influenzare dalle chiacchiere di amici o presunti tali. Potreste ritrovarvi in situazioni molto difficili e in qualche caso equivoche. Pesci. Solo chi presenta valore in Ariete oggi ha un diavolo per capello. Datevi una regolata. Rischiate ogni tipo di appellativo in una gamma che non contempla i complimenti.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Me no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' a tutti, e mi metti in prescivita andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno, avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione. Ricordiamolo, loro grande, grande musica. Insomma, a dirla in breve, Radio Monte Canate, la radio per tutta la famiglia. Tutta la famiglia per Radio Monte Canate. Ed abbiamo Calicantus che oggi, come ben sapete, è aperto tutto il giorno, ma attenzione, domani e tutto il periodo estivo è chiuso la domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio Calicantus, perciò approfittatene oggi, piante, fiori, qualsiasi cosa che potete chiedere a un negozio attrezzato di fiori, lì assolverà ad ogni esigenza. Ricordiamo che, come sempre, Calicantus è anche addetta al nostro bellissimo pensierino del giorno. Quando non ti aspetti niente da nessuno, vivi veramente molto meglio.

Ed abbiamo una notizia, proprio una notizia che, posso dirlo, l'amaro in bocca, l'amaro, perché ne fanno le spese sempre anche le persone oneste, coloro che vengono veramente ad aiutare in Italia. Uno straniero, non passi lo straniero. Siamo a Cremuna, Cremuna, Diletta, sai niente tu? È massacrato con una roncola sul lungo Po Europa. È uno straniero irregolare, perciò possibile

il lungo addio per la Latoya. Khamenei, ricordiamolo, questo giorno, pensate che sono circa 20 milioni di persone che sono andate in pellegrinaggio per vedere la salma del Khamenei, che è stata massacrata da Trump con il suo blitz non autorizzato. 20 milioni di persone durante questo funerale, che durerà fino al 9 luglio, che si conclude a Masada, sua città natale, che è una città sacra. Pensate che l'omaggio di oltre 100 paesi, fra i quali la Cina, l'India, non guardiamo la Russia, perché in Russia c'è un criminale di guerra che io detesto, come penso molti di voi persone oneste. Nessuna delegazione però occidentale. Questo fa notare quale sia il divario tra l'Oriente e l'Occidente. Basta un non nulla per fare scattare il tutto. Ed era, pensate, io lo dico apertamente, era un papa che insomma mi sembrava mollino, un papa un po' insignificante. No, è un grande papa. Sto parlando non di Papa Coniglio, come l'ha giudicato all'inizio Maurizio Cozza, ma un papa veramente leone. Pensate che affronta a viso aperto Trump. Trump gli dice in faccia, gli spartella in faccia: guarda, caro Trump, che l'America è fatta di migranti. Se non ci fossero stati i migranti, l'America non esisterebbe. L'America è plasmata dai migranti. Sono parole che il Papa ha detto al capoccione americano Trump. Mentre invece passiamo al caldo, passiamo alle cose funeste. Dall'inizio dell'estate 10 bambini, parlo solo di Parma, hanno rischiato di annegare, piccoli curati nella pediatria dell'ospedale maggiore di Parma. In 10 hanno rischiato di morire. Attenzione, tuffi per di congestioni e quant'altro. Insomma, c'è da stare attenti. Divario enorme tra il caldo esterno e il freddo molto spesso dall'acqua sono complici di questi incidenti. È una cosa che tutti gli esperti dicono, ma qualche scellerato non fa finta di non sentirlo. State in casa, chiusi se è possibile dalle 11 alle 17 e bere molto. Come affrontare le ondate di calore per i più piccoli? Tenerli in casa, i più anziani, i fragili, dalle 11 alle 17 vanno, ed bere molta acqua. Bere, ma non è che abbia inventato io nulla di nuovo, sto leggendo quello che ho già letto tante volte. Intanto il pronto soccorso di Parma preso nel caos, ricordiamo anche quest'anno verranno a mancare 135 posti letto, pazienti in

0: Lista d'attesa interminabili, cresce la rabbia delle famiglie perché i pagliaccioni della politica che promettono mari e monti, poi si vedono davanti situazioni che non riescono neanche minimamente a risolvere, e qui ne è la conseguenza sempre i più furbi. Quelli che arricchiscono anche con la sanità, che ripeto ne saltano fuori, mentre invece abbiamo un'altra cosa, l'ha detto il questore di Parma: in 6 mesi allontanati 46 stranieri pericolosi. Ma signor questore, saranno veramente al sicuro al loro paese o dal loro paese dove sono venuti accettati? Non lo credo, ma comunque ripeto, tanti anche i ladri, teniamolo sempre bene in mente, tanti i ladri nei super, le ladre più che ladri, ladre nei supermercati, che rubano sugli autobus, sui treni, rubano quelli. Se fossero al loro paese Islam, gli taglierebbero le mani. Qui non arriviamo a tanto, ma qualche calcione ben assestato nel culo ci andrebbe dato. Nell'ultima settimana i nostri carabinieri hanno identificato 5.272 persone e, lo ripeto, mandati a casa loro, per modo di dire, perché saranno già tornati, 46 stranieri pericolosi. Ed abbiamo invece via Cavour, procede spedito il rifacimento dei sottoservizi per i lavori, ricordiamo, prioritari di riqualificazione, mentre invece un appello di Andos, le famose donne operate al seno, meravigliose, servono autisti per il trasporto. Perciò come Silvana ha scritto sulla Gazzetta, se qualcuno ha del tempo libero lo faccia. È una iniziativa, quello di dare una mano non alla politica, tutti vogliono entrare in politica perché lì c'è da magnà e da be, ma facciamolo senza nessuna remora di guadagni, quello della salute. Ed abbiamo Pediatre Unite, parla la coordinatrice, la dottoressa Paola Battilocchi, è un servizio a Salso che funziona fortunatamente. Mentre invece la pubblica assistenza di Salso, la guardia medica, ora sarà gestita direttamente dall'ASL. Qui abbiamo una bella notizia. Qual è il come sono, pardon, non qual è, come sono i nati oggi? I nati in questo 4 del mese di luglio. Allora, intanto è Santa Elisabetta del Portogallo, San Procopio e San Pier Giorgio Frassati. Perciò questi i nati oggi, queste le persone che si avvicendano nella nascita. I nati oggi sono molto orgogliosi delle loro tradizioni, nutrono una grande stima per loro nel nucleo familiare, sono persone che vivono alla grande, amano lavorare in gruppo, condividere con gli altri le soddisfazioni e le analisi del successo, mirato ottenere in modo anche, se è possibile, il comando, poiché sono portati ad assumere le proprie responsabilità, spesso amano impegnarsi in politica, e sarà proprio in questo campo che troveranno maggior successo e riconoscimenti intrapresi nella lotta per le loro idee. Sanno, come sempre, fungere nei sentimenti e nei pensieri altrui, e il danno sempre un valido aiuto a chi ne ha bisogno, mostrando il loro lato migliore, più umano, nelle cose più versatili e nelle situazioni che coinvolgono di più gli altri. I pregi è fedele e fiero, i difetti è egocentrico e molto molto fissato. Come sarà il tempo oggi? Avremo un sabato di cielo velato, poco nuvoloso, dice qui, qui non vedo una nuvola, comunque con addensamenti maggiori pomeridiani sui rilievi, zero termico a 4400 metri, temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto, un buon fine settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Montecanate.
4: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 4 luglio.
1: Oggi si ricorda Sant'Ulderico, vescovo di Augusta.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ulderico e Ulderica.
1: Alla base di questi nomi sta la forma germanica Odalric, composta da Odal, cioè bene patrimoniale, e Ric, cioè signore e padrone. In complesso, Ulderico significa padrone di possessi ereditari e quindi di nobile schiatta. Complimenti!

0: Nel XVIII secolo l'America, il nuovo continente, era ancora sotto l'egemonia della Gran Bretagna, decisamente mal sopportata dalle 13 colonie che ora miravano all'indipendenza.
1: La situazione si fece pesante, in particolar modo nel 1764, con la celebre legge dello zucchero, che instaurava una pesante tassa sullo zucchero importato dall'America.
0: Poi, di seguito, nel 1764, con la legge del timbro fu tassata anche la produzione della carta e nel 1773 il governo di Londra decise di affidare il monopolio della vendita del tè alla Compagnia delle Indie Occidentali.
1: Questo significava una sola cosa: la completa dipendenza dei coloni americani verso la Gran Bretagna e i suoi traffici economici.
0: La risposta non si fece attendere. Lo stesso anno un gruppo di patrioti di Boston, travestiti da indiani, salirono a bordo dei carghi della Compagnia delle Indie e buttarono in mare tutto il tè.
1: Era il Boston Tea Party, e cioè la festa del tè di Boston. Immediatamente il re fece promulgare una serie di restrizioni militari, passati alla storia come gli atti dell'intolleranza. La rottura era così totale.
0: Il 4 luglio 1776, infine, a Filadelfia, il congresso che riuniva i rappresentanti eletti delle 13 colonie adottò la dichiarazione di indipendenza redatta dal patriota Thomas Jefferson.
1: Richmond, 4 luglio 1977. In uno stato della Virginia, il 18enne saltatore russo Vladimir Yashchenko supera con lo stile ventrale i 2,33 m al primo salto. Al secondo addirittura migliora di un centimetro il record mondiale che appartiene all'americano Dwight Stones.
0: La Spezia, 4 luglio 1980. Dopo un furioso incendio e un'agonia durata 70 ore, affonda nel Golfo Spezzino la Leonardo da Vinci.
1: Ex ammiraglia della nostra flotta mercantile, in disarmo da 2 anni, era una delle uniche 10 imbarcazioni del mondo costate 20 miliardi. La Leonardo era stata varata nel 1958 dopo il naufragio dell'Andrea Doria.
0: Wimbledon, 4 luglio 1981. Battendo in 4 set lo svedese Bjorn Borg, l'americano John McEnroe vince per la prima volta nella sua carriera il prestigioso torneo tennistico di Wimbledon.
1: In campo femminile, successo della statunitense Chris Evert, che per la terza volta consecutiva conquista il piatto d'argento, battendo la cecoslovacca Hana Mandlikov.
0: E con il tennis anche per oggi abbiamo terminato il nostro almanacco. Appuntamento a domani, 5 luglio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

tutti e portami tante rose. Prese a Salso dalla Casa del Fiore e a Fidenza da Calicanthus Piante e Fiori. Tutto bene? Sì. È qui.

No, non c'ero, non t'ho sentito al gioco o la valla spacca, però c'era Robertone, il dormiglione, ciao Roby, e dai, ho visto che dalla diletta, lo dico a Rosanna, la perfida, io la chiamo Rosanna la perfida, ciao Rosy, sei sempre più perfida, che dovrebbe mandare la lettera alla diletta, però non l'ha ancora ricevuta perché l'archivio lettere lo ha Donatella, vengono tutte date a Donatella quelle lettere di nessun senso. Io dico di nessun senso. Abbiamo poi da diletta il rumore. Anna, poi lo sentirai, cosa mi dice di vuol fregarti il premio, eh? Attenzione Anna, che diletta. Graziella, tu che sei la dea in persona, impersonalizzata del rumore, sei sul podio insieme a, diciamo, diletta. E insieme anche alla Silvana, perché il taglierino da ufficio l'ha indovinato la Silvana. Dopo da lì il vuoto è più buio anche perché Silvi, io molto stupidamente, tu sei una che capisci, capisci le sfumature, cosa che non capiscono certe persone, no? Tu dici una cosa e loro dicono l'esatto contrario. Tu avevi capito benissimo che Crozza aveva parlato del taglierino. No, uè, non dico che è stato quello l'input. Però ecco, ho messo a posto i giradischi che erano un po' indietro, però guarda il caso, quel giorno si è parlato di taglierino e guarda il caso è arrivato il taglierino. Adesso però, cos'è questo? Però prima, sentite, telefono sarà privato un attimo. L'ho detto che cominciano le grandi manovre, come sentono la mia, numero privato, è lui o è lei, è lui o lei, perché è numero privato, non posso sapere chi fosse, è che mi ha già fatto 5 telefonate più lui che lei, mi ha già fatto 5 telefonate, l'avete sentito. Andiamo con Enrica, Enrica, dov'era tu che sei la dea vivente degli ultimi memorandi di Salso Maggiore, dopo di te il vuoto, ma possibile che ancora non sai o non hai trovato nessuno che ti abbia detto di quelli che sono tosti, tosti, e poi ti regalerò dopo la foto, dov'era il cementificio, il centro edile, grandissimo, il primo centro edile nato a Salso. Dove era? Dai, Enrica, Enrica. Dov'era il primo centro? Hanno costruito. Uè, non esiste più traccia, nel modo più assoluto. Fino al 1950, sui Frescante, non Sescante, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, e qui campa cavallo che l'erba cresce, campa cavallo, l'erba pian piano cresce e ne ha già
è già cresciuta

a dismisura, perché quel cavallo lì è campato tantissimo con tutta l'erba che è nata, ma l'orecchio purtroppo non ce l'avete, non ce l'avete mica, sentite quanto è bello. Quanto è bello questo brano. Poi arriviamo al rumore. Allora, tenete buono tre cose. Anna! Anna! Per il rumore tenete buono tre cose. No, li dirò dopo, quando dirò, magari vedo le spie che lampeggiano, se non è la norma, che senz'altro sarà anche la norma. Sentiamo, poi ce l'ha Diletta. Perciò sentite questo rumore al naturli, direbbero in Francia, o in Svizzera, Grand Soucière, al naturli, lo dicono a Grand Soucière, Grand Montana. Naturli, proprio non è stato manomesso nulla. Come lo sentite? Ma secondo voi può essere che spegni un computer? Adesso siamo un po' logicini, voi che avete a che fare col computer sentite questo rumore? Beh, logicamente può dirlo uno, una, meglio ancora, che non ha mai spento e acceso un computer. Ma non è un'offesa, eh? Insomma, se uno non l'ha mai acceso e spento, può darsi che venga anche a spegnerlo, accenderlo, tipo una cannonata. Sentiamo invece il completamento almanacco di oggi.

0: Bene, ho trovato, individuato la pagina giusta. Il santo di oggi è Santa Elisabetta del Portogallo, regina, e Antonino martire. Compie gli anni, non so mia chi le, ninkunos mia von, perciò non voglio dire le solite fesserie che magari potrebbero essere prese per cose intelligenti. Veniamo invece al chi nasce oggi. Avrà un grande senso del patriottismo e propulsione per capire gli altri. Perciò patriota che capisce gli altri, perché è difficile capire le altre persone. Ricordiamo il proverbio del giorno: ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani. Lucio Amedeo Seneca. Perciò Seneca ha detto: ciò che il cuore capisce oggi, la mente lo capisce domani. Il sole è sorto alle 5:39. Tramonterà alle 21:15, luna calante, si leva 23:42, cala alle 9:57. Proverbio del giorno: la bellezza per un anno, la bontà per sempre. Emilia e Romagna. Io non l'ho mai sentito. E voi, Emiliano Romagnoli? No, neanche voi. Ricordiamo, eccolo qua. Ho girato una pagina in più. Ricordiamo che il cuore umano genera un piccolo campo magnetico, ecco perché non dovete tenere cellulari vicino al cuore. Ricordiamolo anche la ciambella, tulaciale, ciambella, che varia dall'intensità per il dato di emotività che emana. Quanto è complicato il cuore. 1957 a Torino, dall'amico Pietro, viene presentato al pubblico la famosa Fiat 500 nel 57, progettata dall'ingegnere Dante Giacosa. Perciò nel 57 nasce la 500, la 500, dicono a Piacenza.
1: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione. Ricordiamolo, grande musica. Insomma, a dirla in breve, Radio Monte Canate, la radio per tutta la famiglia. Tutta la famiglia per Radio Monte Canate. Ed abbiamo Calicantus che oggi, come ben sapete, è aperto tutto il giorno, ma attenzione,
0: domani e tutto il periodo estivo è chiuso la domenica pomeriggio, Calicantus, perciò approfittatene oggi, piante, fiori, qualsiasi cosa che potete chiedere a un negozio attrezzato di fiori, lì assolverà ad ogni esigenza. Ricordiamo che, come sempre, Calicantus è anche addetta al nostro bellissimo pensierino del giorno. Quando non ti aspetti niente da nessuno, vivi, vivi veramente molto meglio. E diciamo, non hai neanche nessuna delusione. Zelensky rivendita il raid San Pietroburgo, ha colpito gli impianti di petrolio della capo dello zar San Pietroburgo, dove c'era lui, dove c'è il criminalone di guerra Putin, suo paese, definito gli attacchi, sanzioni contro la Russia per tutto quello che sta facendo la Russia. Viva l'Ucraina, abbasso la Russia. Viva l'Ucraina che colpisce siti e non ospedali e quant'altro, palazzi residenziali, come fa il criminale del Cremlino. Diciamo che abbiamo poi le notizie che dettaglierò. Mattarella dice al momento di sfide senza precedenti, ha mandato un telegramma, ha fatto bene a Trump per il 4 luglio, data del 250esimo della se vogliamo, del nome America, quando l'America non c'era certo Trump, mentre invece sarà molto da vedere con Trump lì in Turchia, ad Ankara, perché l'Europa è maltrattata, sputtanata e quant'altro da un presidente che non merita il nome di presidente. Scusatemi se dico questo, ma è un volgarone che non ci si può perdonare, tutto quello che dice contro la nostra stupenda Europa. Al via i saldi estivi in tutta Italia, vendita al dettaglio, al boom, restrizioni di prodotti dei coloni, Europa, restrizione inaccettabile, espansione israeliana, perciò l'Europa blocca tutti i prodotti dei coloni che stanno facendo del male e soffrire gli israeliani, intendiamo i palestinesi in qualsiasi forma e sotto qualsiasi forma. Poi abbiamo ucciso un 35enne sullo scooter, siamo nel nostro profondo sud d'Italia, mamma mia, Palermo, Reggio Calabria, Foggia, Bari, Napoli, ci fermiamo lì tutti i giorni, morti, ammazzati, scooter, fucilate nel Foggiano, ci sono le indagini e anche le telecamere di sorveglianza, rubate 30 fiale, lo sapete, di Fentonix all'ospedale israelitico di Roma, nella cassaforte, che materiale che futterà alcuni milioni di euro, ma un materiale, scusatemi, così è stato rubato dalla cassaforte israelitica lì all'ospedale, ma lo tenete a portata di delinquenti. Siamo in Italia, ragazzi, non dimenticatelo, che frutterà sul mercato per la droga degli zombie, degli ignoranti, degli imbecilli, alcuni milioni di euro. Vedremo se scopriranno l'autore. Domani è domenica, 5, tempo soleggiato, caldo, consueti cumuli pomeridiani in Appennino, non è esclusa qualche pioggia in Appennino, ovest, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 19, massime più 35, venti deboli con rinforzi dal tardo pomeriggio, ma da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e naturalmente, data l'ora, il buon appetito.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Ed andiamo con le vostre richieste, perciò abbiamo il primo brano, la prima richiesta di oggi, che detto in parole più semplici è Dink, perciò partiamo immediatamente con un brano veramente molto bello. È molto molto bello, che richiede come sempre e da sempre la Pia di Parma. Abbiamo il grande, grandissimo, meraviglioso Drupi che ci propone Sera. Sera per Pia Parma.

0: sapete benissimo che abbiamo giocato questa mattina, ci siamo divertiti, abbiamo parlato, colloquiato al telefono con ognuno di voi, abbiamo fatto tante belle parole, tantissimo, mi piace colloquiare con voi al telefono in diretta, proprio parlando, specialmente la lunga telefonata con Graziella. Sapete dirmi, farò non uno ma quattro giochi di fortuna per, allora i premi sono 30 punti e 4 premi Vogue Fashion, la baita, Vogue Fashion, la baita, mamma mia, Baroni Ceramiche ed un salame gentile offerto dal salumificio Parenti da Giulio, da Giulio, la boutique delle carni e salumi a Zibello. Ne farò 4 di giochi di fortuna, per gli altri solo 5 punti. Via con le telefonate se ci sono. Se non ci sono, rimando il gioco, la registrazione al prosieguo del nostro programma. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Perciò tengo in chiavetta USB la registrazione, sempre 4 premi e 30 punti per voi del sabato e 5 punti per voi non del sabato. Andiamo con Norma di Parola.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma. Sono di Vincalenella, le Gazzielle, le Dilette e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate, la lontananza di Domenica Modugno. Le dedico anche a tutte le persone di San Francesco. Ringrazio, ti saluto, ciao.
0: Benissimo, la lontananza sai è come il

che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto.

0: Bellissima questa canzone, richiesta da Norma di Busseto, Domenico Modugno, la sua lontananza, rimango con il numero battezzato dall'1 al 15. Guardiamo chi vince, se avete giocato Olavaula Spacca questa mattina, 4 premi e 30 punti. Non avete giocato, poco male, 5 punti sono per voi, 5, 4, 3, eccolo qua, sentiamo, 4 per Silvana, 4 per Silvana, forza, cinque, quattro, tre, due, uno.
1: Il 5, numero
0: Silvana,
1: battezzato il 5,
0: Silvana,
1: battezzato il 5, numero
0: Silvana, numero battezzato il 5. Silvana ha sfiorato proprio la vincita. Ed abbiamo la grande carissima, no, grande, il grande. Carissimo Pietro, intanto prima vado con Diletta per il rumore, ti dico chiudere un'anta di un armadietto in lamiera da ufficio, lamiera da, sapete, uno di quei, però almeno io tutti gli armadietti in ufficio li ho in legno, molto spesso quegli armadietti più che altro sono per le palestre, più che armadietti, forse mi diceva lì dove c'è la banda di Fidenza, l'ex macello, hanno quegli armadietti, ma ormai si predilige il mobile classico, poco male, solamente pensate se si apre uno di quegli armadietti che uno ha il mal di cuore, va a finire all'ospedale. Insomma, se si apre tutte le volte, Diletta, tu hai detto la tua, io ho detto la mia coglionata e vado immediatamente con il prossimo personaggio, che è della Vanoni, lei è Pia di Parma, con musica, musica.

0: per Pietro e non per Antonella, per Pietro che la prossima sarà di Antonella, per tutto lo staff di Radio Montecanate, per la nostra Mirella di Tabiano, per Roberto Boerio di Ivrea, per gli ascoltatori, da Pietro la musica, musica, musica che anche lui ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha nel DNA. Sapete dirmi oggi, come ho detto nel completamento almanacco di oggi, ricorre la data importante della presentazione della prima Fiat 500 a Torino, in che anno? 5. Dieci. Quindici. In quale anno è stata presentata la prima Fiat 500 a Torino, che ha messo molti automobilisti in auto sulle quattro ruote? Come ha detto il nostro completamento, non nell'almanacco ufficiale, completamento dell'almanacco. 1957. Nasce e viene presentata ufficialmente la prima Fiat 500. Pubblicità, poi dialetto.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
11: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
10: Ho bene capito, dal fornare delle parole è stato un po' tutto. E mi mattina per subito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non cantate vittoria, perché è una vittoria effimera, nel senso che, diciamolo, la so anch'io, è di una facilità enorme. Come dice, vale un punto, come diciamo in dialetto, incitare con arroganza e prepotenza uno a lavorare di più e a fare di più. Silvana ha già capito, un attimo di riflessione e poi me lo, eccolo qui, già me lo dice, è di una tutte e due. Erika? Erika, bravissima, bravissima Erika, sei stata la prima, l'unica, la prima e l'unica, se la nostra, lasciate pararsi, quando si incita con, brava Erika, brava, allora il dialetto lo conosci molto molto bene. Pensate che Erika ha fatto deviare da ormai più di un mese la strada per passare davanti a casa sua, dove giornalmente con zia Maria Teresa passo. Ha fatto deviare la strada, non più nella strada principale, ma lì dove abita Erika, per vedere il fenomeno vivente del bravo salso e in questo caso oggi bravo anche il dialetto. Ed abbiamo il prossimo brano per Lauretta. Lauretta, c'è anche una famosa canzone che, a dire il vero, a me non piace molto. Lauretta, non mi piace tanto. Comunque, andiamo per Laura di Reggio Emilia con un grosso saluto, grosso, enorme saluto, Laura che richiede "E tu" di Claudio Baglioni, ricordando l'amico Sergio.

0: molto molto bella per Laura, e un pensiero a Sergio. Allora, altro gioco di fortuna, solo ed esclusivamente di fortuna per voi che avete giocato stamattina, 4 premi, 4 compreso anche il salame gentile offerto da Giulio della boutique delle carni e salumi a Zibello Centro, in piazza a Zibello, più 30 punti per voi. Non del sabato, 5 punti. Chi mi sa dire un numero? Il numero precedente Silvana l'ha accarezzato, era il 5, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, lei mi sembra abbia detto il 4. Guardiamo se c'è qualcuno più fortunato che azzecca invece il numero battezzato, che va dal 50 al 65. Roby, è libero anche a te il gioco, mi dici un numero che va dal 50 al 65. 56 per Silvana. 56 per Silvana. Cinque, quattro, tre, due, uno. Vedi, Roby interviene quando non deve. Qui, che potrebbe dire il suo numero liberamente, è il 58.
1: Battezzato è il 58.
0: 58 è numero battezzato, ed andiamo con una dedica a Roberto Boerio da

Bene, If You Left Me Now, bellissima, dei Chicago. È bella, bella, bella, bella. È veramente bella e ancora più bella. Angelo e i suoi 30 gattoni o ladroni. No, non parliamo di Roma. Che cos'è? La no, è troppo difficile. Facciamo una domanda che ho fatto questa mattina. Perciò è una domanda che logicamente ha coinvolto coloro che poi avrò l'ultima domanda della assegnazione. Mi auguro che porti fortuna a Silvana, me lo auguro con tutto il cuore. Guardiamo se riuscite ad indovinare chi canta la canzone. Ce l'ho qui davanti ed è richiesta nello specifico da Valerio Barozzi e da tutto il Villino Catene. Valerio Barozzi, sapete dirmi chi ha lanciato la bellissima canzone Donna Luna? Dieci, quindici. Chi ha lanciato la canzone bellissima, fa l'alto, Donna Luna, che Valerio e tutti gli amici del Villino Catene augurano a tutto lo staff di Radio Montecanate, ma più che altro a Roberto, il mitico Roberto Boerio. Donna Luna. Alan Sorrenti, Donna Luna.

0: musicali sempre molto belli. Allora, ultima, io ho esaurito, fatemi vedere, le spie non mi lampeggiano, siamo in pieno periodo estivo, anche sulle strade c'è poco traffico, io con la Teresa continuo a dire, vedi, lasciano tutti la strada per me. È un piacere andare Salso, Fidenza, Fiorenzuola, lì a Parma, vedere quasi tutta, salvo in qualche eccezione, bella libera, specialmente la Salso. Non parliamo che vado in farmacia a Tabiano, un saluto all'Elisabetta e all'amico Michele, grandi, carissimi amici ed esperti, non parliamo della Salso, della Fidenza Tabiano che è deserta. Fidenza Tabiano, vedi solo qualche negretto in moto, in motorino o in bicicletta, chi glieli dà tutti quei soldi? Non lo so, non so chi paga. Ma a me non interessa, però vedi la coda che vanno a Fidenza, qualcuno si vede anche che viene a Salso, ma prediligono più la strada di pianura che quella di montagna per venire a Salso. Andiamo con Silvana, mi dici per cortesia un nome di donna, ho detto donna, donna non vidi mai simile a questa, sapete tutti in quale opera lirica, non ce l'ha l'Anna ma la grande esperta saprebbe rispondere subito o no, secondo me no. Allora, nome di donna, lo ripeto, che è di 7 lettere, non mi interessa se inizia con A, B, C, D e M, mi interessa che abbia 7 lettere, di Msuma spiega Bea Botan, poi andiamo tutti a Salso e a Fidenza, guardiamo se Enrica è preparato, donna, 7 lettere, 5, 4, eccolo qui, Sintuma,
1: Martina,
0: Martina, ha perso la K, niente, eccolo qua, pronto? Cecilia, Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, di Mefiul e la Sune Botte il conservatorio, chissà me le gli breve, noi gamma i verti, e lui suonava il campanello, ma non c'ha mai aperto. Santa Cecilia, protettrice dei musicisti. Ragazzi, ta la la la, guardiamo, vale un punto. Ta la la la la la la la la la la. V'ho aiutato, eh? Guardiamo, vale un punto. Ta la la la la la la la la la la. Non ve la perdono, eh? Eccolo qui. Eccolo qui. Ecco, volevo trovarla, Tutte e due, dai.
1: Manuela.
0: Pronto, pronto. Sì, pronto.
1: Manuela.
2: Mamma mia.
0: Tutte e due, bravissime, tutte e due. Tutte e due, tutte e due. Un attimo. Stavo cercando il brano, Manuela. quanto è bella. Manuela. Brave, brave. Ma più è tard, è insignito è quel monche.
2: Sei notevoli, amore.
0: Più è tard, insignito è quel monche. Guardiamo. Mamma mia, quanto è bella questa canzone. Tira sul pistolino. Ah, se non schiacci però. Come mai non va? Ho tirato giù. Mamma mia, il solito. È il solito intoppo, eh. Non so. Ah, ecco. Non so. Colpa mia, perché c'era il microfono, spento. Mamma mia, va bene, vi fidate, penso, non so cosa sia successo, ho schiacciato qualche tasto, no, io non vedo spie, però me lo fa ogni tanto, me lo fa, mi fa ogni tanto quello che, però finché non trovo il difetto, non...

0: Ecco, colpa mia perché logicamente l'ho manovrato solo io il computer e Anna, hai sentito, l'ho manovrato e ho tolto la voce. Era rosso. Ta la la la la la la la la la Manuela. È la grande massaggiatrice del Fisio Gamma e vado con la pubblicità.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Cuore matto, che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: Ragazzi, ragazzi. Fumo slavo dar metè. Sapete dirmi quest'anno la scuola fidentina ha festeggiato il traguardo di una scuola d'infanzia intitolata ad una nota fidentina, maestra fidentina. Chi era? Non ho capito. Quest'anno la scuola fidentina ha registrato il traguardo. Festeggiato il traguardo di una scuola d'infanzia intitolata a una nota indimenticata maestra. Silvana, se dico qualcosa di inesatto, correggimi pure. Io penso di leggere giusto, non ho capito bene la domanda. Comunque, quest'anno la scuola fidentina ha festeggiato il traguardo di una scuola d'infanzia intitolata una nota indimenticata maestra fidentina. Chi era questa maestra? Mentre invece penso di fare giusto la domanda salsese, sapete dirmi dove era? Sentiamo prima la risposta, dimmi tutto. Non sento niente, io non sento nulla, no, io non sento nulla, pronto? Pronto? Io non ho sentito nulla, io ero in diretta con le telefonate, qui ho un fisso.
4: Adesso mi sento.
3: Adesso ti sento da Dio.
4: Allora, Maria Magnani della De Amici.
3: Cosa vuol dire quest'anno la scuola fidentina ha festeggiato?
4: Perché hanno denominato un'ala della scuola materna di Amici, che poi c'è anche l'elementare, dedicata a questa maestra.
3: Ah, allora,
4: la banda a suonare.
3: Si capisce. Se non farmi confusione per la banda, se no non riusciamo a capire niente. Se no facciamo della confusione. Non riesco a capire. Allora, quest'anno hanno festeggiato e hanno intitolato ad una maestra fidentina, indimenticata maestra fidentina, una scuola a Fidenza, che è appunto, come dicevo, un'ala della De Amicis, che si chiamava Maria Magnani. Penso di aver interpretato così. Allora, guardiamo, blocco le linee, se no non riusciamo a capirci, se no sono qui al notiziario poi. Andiamo con, allora, hanno intitolato una parte di una scuola ad una notissima maestra fidentina, che, come giustamente ha detto Diletta, Maria Magnani. Ed abbiamo invece per la domanda salsese, guardiamo cosa tiro fuori, già fatto. Ecco, qui non ci sono ombra di dubbi che l'amica Erika sappia. No, blocco ancora la linea, perché se no non ci troviamo. Dov'era attenzione a Sanso, dove era il negozio, la Fogola a Sanso? Noi lo chiamava, era proprio chiamato la Fogola, vendeva più che altro camicette, ma un po' vestiario, l'aveva anche intimo, anche calze velate, allora molto rare. Eccolo qui, la Fogola.
5: Era lì dove c'è adesso il negozio di Amoretti.
3: Esatto, Enrica, esattissimo, che era la mamma di Amoretti, di Ciccio, di Cillo, chiedo scusa, e Giuseppe Amoretti, la mamma, bravissima, tutte e due brave, brava Enrica, brava Diletta, brava Enrica, brave, brave, brave, tutte e due. Allora, abbiamo 5 per Enrica. Eccola qua, che va a 4, 1 è di Nella e 2 per Diletta, Diletta che ne ha 2. Ragazzi, vado, vedete che il ritardo è sempre dietro a me l'angolo, grazie comunque per la partecipazione provvidenziale di tutti, veramente di tutti. Ci sentiamo fra 2 minuti, 5 minuti per il notiziario d'allora.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Specialità.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Notizie.
5: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione. Grande musica, insomma, a dirla in breve, Radio Monte Canate, la radio per tutta la famiglia, per Radio Monte Canate. Ed abbiamo Calicantus che oggi, come ben sapete, è aperto tutto il giorno, ma attenzione, domani e tutto il periodo estivo è chiuso la domenica pomeriggio. Calicantus, perciò approfittatene oggi, piante, fiori, qualsiasi cosa che potete chiedere a un negozio attrezzato di fiori, lì assolverà ad ogni esigenza. Ricordiamo che, come sempre, Calicantus è anche addetta al nostro bellissimo pensierino del giorno: quando non ti aspetti niente da nessuno, vivi veramente molto meglio.

E poi non hai neanche delusioni. Delusioni perché non ti sei aspettato nulla da nessuno. Allora, rivolta in galera a Enna. Spaccate tutte, oltre che i coglioni, le telecamere. Centinaia di detenuti in galera che non sono là in villeggiatura, hanno fatto i delinquenti. Sezione vecchio padiglione, rompono tutto quello che gli è sotto. Pensate che la sorveglianza non può far nulla. Dare delle legnate belle forti, mettendo a ferro e fuoco l'istituto. Siamo a questi livelli, siamo a questi livelli. La rivolta è scattata dopo giorni scorsi, un fulmine aveva fatto saltare la centralina dei telefoni per le chiamate delle famiglie. Da stamattina il disservizio è stato risolto, ma i detenuti lo stesso hanno voluto, come se ce ne andasse a loro, fare la protesta. Pensate, siamo in Italia, siamo in una galera, che sono là non perché sono stati bravi, ma perché hanno fatto atti delinquenziali e c'è qualcuno che li difende. Riepilogo per Paolo Bombardieri, è stato rieletto all'unanimità di nuovo segretario generale UIL al termine del 19° congresso a Padova, confermati anche gli altri componenti nel suo intervento prima della rielezione. Bombardieri ha ribadito l'uso dell'intelligenza artificiale sarà utile per migliorare la produttività, ma in realtà sta già arricchendo le aziende. La sfida è redistribuzione, l'aumento di produttività per ridurre l'orario di lavoro e parità salariale. In poche parole, Bombardieri, un sindacalista, vede di buon occhio l'intelligenza artificiale. A mio modestissimo giudizio saranno decine di migliaia di posti di lavoro per me in meno. Omicidio a Viesto, questo qui andrà per in galera, reclamerà perché non hai 5 pasti caldi, la brioche al mattino, un po' di tè al pomeriggio, la merendina al pomeriggio, andrà a reclamare. Ne sono sicuro. Comunque, Viesto, in provincia di Foggia, tarda serata di ieri, 35enne super noto alle forze dell'ordine, ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto intervenuti i carabinieri hanno avviato le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata del Gargano, perciò, come vedete, in galera ci vanno purtroppo solo le brave persone, quelli bravi, perciò quelli che non hanno nulla a che fare con il delinquere. Tutti è di dominio pubblico.

che poi andrà premiato in galera, per rivenderla sul mercato nero. Pensate che 80 fiale si possono fare, tenetevi, 20.000 dosi di droga per un valore di varie decine, direi forse centinaia di milioni, di terapia al dolore, droga sintetica tra le più pericolose, che crea gli zombie, i veri zombie idioti che la assumono, sembrano proprio zombie. Carabinieri hanno constatato sulla cassaforte non c'erano segni di infrazione, perciò qualcuno che aveva le chiavi, o qualcuno che ha tirato fuori le fiale quando la cassaforte era aperta. Allarme, riunione d'urgenza, Palazzo Chigi, presieduta da Mantovano. Sul furto è stato ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, al fine di tutelare la salute pubblica. Come vedete, siamo o non siamo nella nostra meravigliosa Italia? A dire il vero, sì, si vede lontano un occhio. Ed abbiamo invece Trump, identità USA. Oggi, come ben sapete, c'è la festa nazionale in America, l'identità americana è di nuovo sotto attacco dei radicali estremisti. Quest'uomo è o pazzo o lo vuol far credere, interni, in poche parole, guai dargli contraddizioni. Così, presidente, per l'America, che dovrebbe essere mai un paese comunista, ma se prima schiacciavi l'occhiolino a Putin, Trump ha attaccato i suoi avversari politici descrivendoli veri comunisti, come il nemico pubblico del 4 luglio del 1776, quando vi fu la famosa guerra d'indipendenza, la famosa guerra fra il nord e il sud, e come la minaccia sia ancora pronta e presente. Poi ha detto: siamo un paese, il paese più forte, più potente del mondo, per grazia di Dio, di maggior successo. Insomma, il consueto discorso alle spacconate grottesche del presidente americano, in concomitanza non si sa se l'abbiamo fatto per la concomitanza con questa data, ma non credo, secondo me, è iniziato a Teheran l'omaggio dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso 4 mesi fa proprio da Trump, come se l'avesse ucciso lui. Migliaia di fedeli sono affluiti all'alba al grande Mosella, complesso religioso, dove è esposto il feretro. La bara è insieme a molti familiari uccisi nel blitz di Israele americano. È stato avvallato dalla teca di vetro che sarà, insomma, ne hanno fatto un martire eroe, dove si aspettano circa 20 milioni di persone per visitarlo e inneggiare contro l'America. Ricordiamolo, il centro della città è stato trasformato in una zona di alta sicurezza per evitare disordini, come c'erano stati per

0: La morte di Khomeini, ricordiamolo, l'altro omaggio a questa guida suprema, l'altro guida suprema precedente a Khomeini. Ed abbiamo ancora la notizia che riguarda il governatore di San Pietroburgo. Ha confermato che un attacco larga scala con l'impiego di droni ultima generazione lanciato dalle forze ucraine nella città capoluogo dove ha l'abitazione Putin. Così è stato lanciato le forze ucraine, proprietà, case uscite hanno detto di non uscire, perché ci sono droni vaganti, è stato colpito territorio da un terminale petrolifero nel distretto di Kesvai. La forza di difesa aerea hanno abbattuto 72 droni, uno dei quali è caduto nel Panfilov, ma senza causare vittime, ha aggiunto il governatore. Come vedete, ci si aspetta che, ma credetemi, l'arrogante e borioso Putin assassino, Putin invasore, Putin criminale di guerra non demorderà. Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso il filmato dell'attacco dicendo che è stato mirato, infatti non è come quelli che fa la Russia su Kiev, che abbatte grattacieli e postazioni militari. In questo caso, logicamente, quando si tratta dei bombardamenti, ci scappano sempre i morti. Ma logicamente diciamo, la missione era stata fatta per fermare e bloccare il petrolio e il gas russo. Zelensky ha definito gli attacchi sanzionabili a lungo termine contro la Russia, sottolineando che il terminal petrolifero genera denaro per gli sforzi bellici che la Russia ha in continuazione contro l'Ucraina. Poi ha detto: non è in mano russa, Kistion Tokika, è annessa, è una menzogna che dice Putin, facendo credere di annessione. Il nostro popolo, dice sempre Zelensky, si sta battendo come leoni, leoni. Veramente per non fare invadere territori ucraini. Come sarà il tempo? Il tempo domani, domenica, ne avremo 5, tempo soleggiato, anche domani caldo, consueti cumuli pomeridiani in Appennino, non da escludere qualche pioggia, specie sull'alto Appennino ovest, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 18, massime più 35, venti deboli con locali rinforzi nel tardo pomeriggio da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. notizie.

0: Sheriffe, net mei testecchi bei mi con...
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati! La voce della pubblicità!
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura!
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: Cuore matto che ti segue ancora.
4: Pegaso? Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati, la voce della pubblicità,
2: la voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura,
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Siamo arrivati, la voce della pubblicità,
2: la voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura,
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: Volare.
7: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
10: Volare.
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
10: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 4 luglio.
1: Oggi si ricorda Sant'Ulderico, vescovo di Augusta.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ulderico e Ulderica.
1: Alla base di questi nomi sta la forma germanica Odalric, composta da Odal, cioè bene patrimoniale, e Ric, cioè signore e padrone. In complesso, Ulderico significa padrone di possessi ereditari e quindi di nobile schiatta. Complimenti!

0: Nel XVIII secolo l'America, il nuovo continente, era ancora sotto l'egemonia della Gran Bretagna, decisamente mal sopportata dalle 13 colonie che ora miravano all'indipendenza.
1: La situazione si fece pesante, in particolar modo nel 1764, con la celebre legge dello zucchero, che instaurava una pesante tassa sullo zucchero importato dall'America.
0: Poi, di seguito, nel 1764, con la legge del timbro fu tassata anche la produzione della carta e nel 1773 il governo di Londra decise di affidare il monopolio della vendita del tè alla Compagnia delle Indie Occidentali.
1: Questo significava una sola cosa: la completa dipendenza dei coloni americani verso la Gran Bretagna e i suoi traffici economici.
0: La risposta non si fece attendere. Lo stesso anno un gruppo di patrioti di Boston, travestiti da indiani, salirono a bordo dei carghi della Compagnia delle Indie e buttarono in mare tutto il tè.
1: Era il Boston Tea Party, e cioè la festa del tè di Boston. Immediatamente il re fece promulgare una serie di restrizioni militari, passati alla storia come gli atti dell'intolleranza. La rottura era così totale.
0: Il 4 luglio 1776, infine, a Filadelfia, il congresso che riuniva i rappresentanti eletti delle 13 colonie adottò la dichiarazione di indipendenza redatta dal patriota Thomas Jefferson.
1: Richmond, 4 luglio 1977. In uno stato della Virginia, il 18enne saltatore russo Vladimir Yashchenko supera con lo stile ventrale i 2,33 m al primo salto. Al secondo addirittura migliora di un centimetro il record mondiale che appartiene all'americano Dwight Stones.
0: La Spezia, 4 luglio 1980. Dopo un furioso incendio e un'agonia durata 70 ore, affonda nel Golfo Spezzino la Leonardo da Vinci.
1: Ex ammiraglia della nostra flotta mercantile in disarmo da 2 anni, era una delle uniche 10 imbarcazioni del mondo costate 20 miliardi. La Leonardo era stata varata nel 1958 dopo il naufragio dell'Andrea Doria.
0: Wimbledon, 4 luglio 1981. Battendo in 4 set lo svedese Björn Borg, l'americano John McEnroe vince per la prima volta nella sua carriera il prestigioso torneo tennistico di Wimbledon.
1: In campo femminile, successo della statunitense Chris Evert, che per la terza volta consecutiva conquista il piatto d'argento, battendo la cecoslovacca Hanna Mandlikov.
0: E con il tennis anche per oggi abbiamo terminato il nostro almanacco. Appuntamento a domani, 5 luglio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ricordiamolo, Impa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece due, attenzione, due salso maggiore, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo circa, cercano casa, cuccioloni, sono sverminati e spulciati, aspettano qualche famiglia che li adotti. Questi due belli esemplari verranno affidati solo ad animalisti. Per informazioni contattate il 329 711 55 98. Poi abbiamo sempre Agata, una delle tre famose sorelline, 10 mesi, una cagnolina, una veramente una meravigliosa cagnolina taglia media, di 10 mesi circa. Per informazioni contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Calicantus, che anche oggi è aperto tutto il giorno. Calicantus è là che vi aspetta con piante, fiori, composizioni. Calicantus è là che vi aspetta per un buon caffè caldo, tanta cortesia, gentilezza, per farvi prenotare qualsiasi tipo di cerimonia. Da Calicantus anche chi vuole un aiuto per poter mettere la app di Radio Montecanate sul vostro cellulare, Calicantus anche per farvi ascoltare, ascoltare comodamente la radio a comando vocale. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? È come sempre bello, bello, bello. Fatti amare per un tuo difetto, perché i pregi sanno amarli tutti. Bene, ed veniamo con la organizzazione terroristica a morte tutti i terroristi. Lo diciamo ai sapientoni del mondo, non agli innocenti donne, bambini, donne, anziani. Non come stanno facendo i criminali di guerra. I terroristi vanno debellati. Ora sparano, sparano colpi di mortaio sulla UDIF, cioè le forze dell'ONU hanno ucciso un soldato che era là solo per creare pace, altri 2 feriti gravemente. Lo afferma il portavoce della IDF, commentando la notizia secondo cui il soldato sarebbe stato ucciso in un attacco israeliano, lo riporta INET. In esame la traiettoria del proiettile indica chiaramente che l'attacco è stato effettuato dall'organizzazione
terroristica, affermano le IDF. Ecco, però quando si spara, l'abbiamo visto, no? Non si sa mai dove vanno i proiettili. Anche Israele è ora che la smetta di sparare. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna all'uccisione del serbo dell'UNIFIL nel sud del Libano, ferimento di altri militari impegnati nella missione. Sapete che in Libano scoppiano bombe a non finire israeliane, perciò sarà da appurare da dove è arrivato quel colpo di mortaio. Così una nota di Palazzo Chigi: si richiama la responsabilità di tutte le parti in causa, ma lo diciamo al nostro Presidente della Repubblica e a chi ci governa: ben difficile far capire ai guerrafondai cosa stanno facendo. La Camera ha approvato il decreto Pichetto sul nucleare sostenibile a favore, 155 voti, 86 contrari, 8 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, approvazione definitiva, prima pausa estiva per emanare il decreto attuativo, calendario credibile, ha detto il titolare dell'ambiente, avere tutti gli elementi per valutare il nuovo nucleare. E qui do pienamente ragione a Pichetto, benvenga il nucleare pulito, lo stanno usando tutti, ma che sia veramente pulito e che non danneggi peggio della benzina o il gas. Intanto PNRR, nona tranche all'Italia di 13 miliardi per nono pagamento della rata. Sapete che a fine anno abbiamo finito anche per il PNRR. Il finanziamento complessivo per noi italiani è di 194 miliardi di euro, 71 miliardi sovvenzioni, cioè a fondo perduto quasi 72 miliardi e 12 miliardi e 6 in prestiti. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il piano e ripresa.

incendio delle campagne calabresi, provincia di Cosenza, pena di morte. Il GIP ha convalidato il fermo, è inutile che li legga perché sono nomi che io non so neanche pronunciare e non mi interessa. Mi interessa pena di morte per quello che ho visto fare ai loro coetanei, omicidio di 4 lavoratori pakistani. Fortunatamente io pensavo fossero meridionali, ma sono, non sono meridionali, sono la crudeltà ce l'ha solo quella gente. Le portiere, ricordiamo, bloccando, hanno senza vita, senza scampo, caporalato, la guerra, ma ci rendiamo conto che questi sono assassini, criminali che vanno tolti dalla faccia della terra. Stragi dal 93, archiviate le accuse di Dell'Utri. G. Fiorentino Martucci ha archiviato le accuse a Marcello Dell'Utri nell'ambito delle stragi del 93. Mancano elementi concreti sui contatti di rapporti diretti che Dell'Utri avrebbe avuto con Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi, scrive il GIP, sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Fiorentino ipotizza che Dell'Utri avesse istigato alle stragi il boss Gaviano. Marina Berlusconi stupisce che si sia saputo solo oggi dell'archiviazione, se esito opposto sarebbe stato lo stesso. Allora, come vedete, ci sono polemiche in tutto e per tutto. Ed abbiamo invece Pamela Genini, madre di Soncin Bastardo, chiedono giudizio e l'ergastolo, così Giuseppe Rota, il compagno della madre di Pamela Genini, 29enne, ucciso il 14 ottobre nella sua casa a Milano, nota. Ha parlato di processo, corte d'assise a carico dell'ex della vittima, Gianluca Soncin, imprenditore 53enne, imputato per averla uccisa con crudeltà e premeditazione, 76 le coltellate. La coppia erano schiavi dei fatti di nascosto. In aula anche la mamma di Pamela, una Smirnova che si costruiva parte civile. Soncin ha urlato bastardo. Come vedete, ci sono fatti che rendono l'amaro in bocca. Doga, arrestate 6 donnette, legami con la camorra, 15 milioni avrebbe fruttato il valore, 6 arresti. 4 in carcere, sono già in galera, e 2 ai domiciliari, chissà mai perché, perché costano troppo in galera. Sono tutte donne albanesi, madri con figli sotto i 10 anni di età, sperando di farla franca, logicamente avendo dei bambini. Ormai si viaggia così, si cerca di fare credere pazzi chi uccide crudelmente, si cerca tutti gli escamotage purché non mantenerli in galera a 400 euro circa al giorno. Perciò, se questo è un mondo che per voi va bene, insomma, io mi ci trovo un po' stretto. Ed abbiamo Libano, Washington, c'è intesa Israele-Libano, dunque chiamala intesa te, Trump, non so dove abbia gli occhi, Israele

colpa di Hezbollah, Hezbollah dice è colpa di Israele per il casco blu ucciso e i due feriti. Comunque Kurz plaude l'intesa di Ben Gvir, orrore. Hezbollah respinge il cessate il fuoco. L'Iran, Camera USA, ritirare le truppe, ma Trump oppone il veto. Perciò Iran alla Camera USA dice ritirate tutte le vostre truppe, Khomeini bruciate la bruciante la sconfitta degli americani con Israele, vogliono solo divertirci. Perciò, come vedete, ben lungi ancora la paventata pace che sbraitava il capo clown della stanza ovale a Washington, che dava già per scontato già da mesi e mesi fa tutte le guerre e che arrogantemente si giudicava il messia, addirittura pretendendo il Nobel per la pace. Gaza Raid IDF, sale il bilancio delle vittime, sono 9 morti, anche 4 bambini. Ormai è una cosa indegna che tutti i paesi, ma io vedo una cosa vomitevole, no? Alle Nazioni Unite, Palazzo di Vetro chiamato, sono tutti insieme che sembra tutta gente normale. Perché questa gente che si giudica normale e non la è nel modo più assoluto non si mette a un tavolo serio e prendere per l'orecchio, non sparargli a quei paesi che vogliono belligerare, lo facciano in un tiro a segno nazionale, ma non contro degli indifesi innocenti, specialmente i bambini. Abbiamo invece domani, che è venerdì, sarà una mattinata con variabilità, nella seconda parte della giornata nuovi più diffusi addensamenti, non da escludere qualche rovescio verso sera, zero termico 3300 metri con temperature minime più 16, massime più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

chiamavano Cuore di Pace, ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila l'ha scelta fra tutte, proprio lei così piccolina, e che sbarcava dalla nave dalla guerra, e da lontano, e che era figlia di una maestrina, al tempo in cui da noi tornavano dall'Africa i battelli dell'impero italiano, pieni di malinconia,

sorriso. E poi le disse, ti amo. E la bomba brillò lontano. E poi le disse, ti amo. Le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dediche d'ali e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbero solo arance e limoni, che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse, facciamo l'amore, le disse tardi e tardi, rise, fu felice in quella notte che li portò fino a sparire. Lei gli nascose le pistole e le bombe appese alla camicia,

coraggio dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino, e perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto la mise a bordo.

e leggendo un libro giallo la tua notte resta ferma e non ha fretta. Quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso e sapere.